0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente, trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Infinity Eco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Inizia sempre con un

anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valleverde 7 e risponde al numero 0185 74 040.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta
3: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
5: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
3: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco, the station on the sea.
0: La radio su

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina Inar e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano.

0: mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99 euro. E tanti altri ancora.
5: Da

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.
3: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

FM. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno. The Station on the

0: finitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.
4: Forza, se no se non mi fai entrare da cucina.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Recco, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up before you go. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, benessere con un sorriso. Infinityrecco.fm.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: porto via con me. Ti porto via con me.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus, siero booster idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora.
4: Da

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Rocco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook Fede maiuscolo estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: fare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
3: Perché siamo due destini che si uniscono.
2: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
0: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
4: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria.
5: Wake me up,
4: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
6: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitireco.fm. La radio sul mare.
3: After school life is the

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This Gear Infinity.
5: Oh, se non mi fai entrare da cucini, no, mi

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Good morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia,

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs a soli 6,99 euro e tanti altri ancora. Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
3: Infinity Recco, la radio.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinityrecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate!
4: La canzone dell'estate!
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
5: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo
1: agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
3: The Station on the Sea.
4: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
3: the station on the sea.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Good morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua? L'armadio pieno, se giro sempre con la stessa giacca. Oh, le notti sveglio se non scrivo niente e fumo. Così tanto che di giorno è ancora buio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This Gear Infinity.
4: Oh, se non mi fai entrare da Gucci, no, mi

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: The station on the sea.
4: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
2: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. So.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Vibes. Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
0: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.trinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare!

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the

0: Stay with us. Infinity Nikko.
1: The summer is crazy.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything. Everything.
4: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10.
5: Tic-tac, tic-tac.
4: It's 10 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98€. E tanti altri ancora! Da più me!
2: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria! Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio.

0: The Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande.

Se sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più fuori.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.

International Vibes. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Record.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! infinityrecco.fm.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
3: Perché siamo duri.
2: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio su

Damon Angel, il salone e hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: Stai ascoltando Infinity Eco, la radio sul mare. Spiaggia.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Me hizo hacer amor bien rico, bebecita.
1: InfinityDeco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Disco Infinity.
5: Oh, se non mi fai entrare da cucina, no, mi

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The Station on the Sea.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me.
4: Stai ascoltando Infinity Record, la radio

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 Arecco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13. Tic tac, tic tac. It's 1:00 p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate!
2: La canzone dell'estate!
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
3: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Damon Angel, il salone Airstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Dimmi perché

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus, siero booster idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora! Da più me!
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco, the summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Disco Infinity.
4: Oh, se non mi fai entrare da cucina, no,

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in distanze solo.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere. Un'estate.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora. Da più me. infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook Fede maiuscolo estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
3: The station on the

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stay with us. Infinite Nico. The summer is crazy.
1: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Record, the station on the sea.
2: La radio.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This Gear Infinity.
5: Oh, se non mi fai entrare da cucina, no, mi

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Rico is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Rico, the station on the sea.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piumè.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora! Da Piumè. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica, da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
3: The Station on the Sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

mattine, dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: The station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate.

0: musica.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Stay with us. Infinity Recco. The summer is crazy.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piumè.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne Dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da Piumè. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio

0: Schirecco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: colpita sono cupido.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: Vibes. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.
5: Oh, perché no, se non mi fai entrare da cucina, no,

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 19. It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The Station on the Sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: graziosa, la vita è más sabrosa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Piombé.
3: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99 euro. E tanti altri ancora. Da Piombé.
4: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
5: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
4: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.
3: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: trinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.
4: Oh, se no, se non mi fai entrare da cucina, no, mi

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinity Recco.
2: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
1: The Station.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: The Station on the Sea.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Vibes. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: la radio sul mare.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 21.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Siamo ritornati lunghi.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna. E gira.

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99 euro. E tanti altri ancora! Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
3: Infinity Recco, la radio

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.
5: Oh, se non mi fai entrare da cucina.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Pone, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo duri.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E20 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
3: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: The station on the sea.

0: La radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on the sea.
0: Relax, take your time.
2: Infinity Record, la radio sul mare. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99 euro. E tanti altri ancora.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: InfinityDeco.fm. La radio sul mare.
2: InfinityDeco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. InfinityDeco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up before you go, go. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: di Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in
0: l'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere. Un'estate.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora! Da più me!
2: Quest'estate... restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Suono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discair Infinity.
5: Oh, se no, se non mi fai entrare da Gucci,
6: non lo far entrare da Gucci.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
3: Perché siamo duri.
2: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Ora

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 70 4040.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, è l'una.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 1 o'clock AM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: le mattine, dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 70 4040.
1: Infinity Recco.
2: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: Questa è Infinity Recco.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
3: Perché siamo due destini che si uniscono.
2: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere. Un'estate.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99 euro. E tanti altri ancora! Da più me. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
3: Infinity Record, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This Gear Infinity.
5: Oh, se non mi fai entrare da cucina, no, mi

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.